mattina mi scede, già con sole in do cuore, e all'improvviso con l'occhio aperta comincia a suonare. Tu che gira pa' casa, solo con una camicia,